0: 94.6 FM Bauchi.
1: Madalla ana tare da BRC2 FM ita ce 94.6 kuma da fata masu sauraro ana jin dadin kasancewa tare da mu an jima da misalin karfe wato da misalin karfe 11 saura kwata zamu kawo mai sauraro shirin nan ne na larabci a sawwake amma gabanin haka zamu ci gaba da daukan sakonni da kuma shakatawa da abin da ya sawaka domin jin dadin masu sauraron mu a ci gaba da kasancewa tare da
2: bai da karwana nan
1: RC2 FM wa mabada mama